0: ma sogni quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete a fa' muro.
0: Ma che ne sogni quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi, a nascondere con l'emozione. E se ho destino ha voluto che ci arrivi a incontrare. Che sta canzone che ci faccio solo.

0: Franco Moreno e Mario Trevi, no frate grande.
1: Mario, per me tu sei meglio di tutto quanto. Per me sei stato e resto più importante. Sei stato scuola vita e scuola canto. E sono orgoglioso di me sei frate. E mo facciamo la regalo a sto popolo napolitano. Canta a mangiare insieme sta canzone.

0: Natale Galletta, vecchio amore.
1: Come stai, sei più bella in modo? Come va? Sta creatura che è? E tua figlia l'aveva capito. Si sposate, non pensa più a me. Si felice e mi sento perduta. Non fa niente, sono contenta per te. Ora va, l'uccello che ti aspetta. Dille

0: No, Natale, mi dispiace.
1: Ma ormai sono sposata e ho anche una figlia.
0: Non posso abbandonarla per scappare via con te. Anche se non potrò mai dimenticare i giorni passati insieme. Ti prego, non cercarmi più. Perdonami, Natale. Addio. Addio.
2: Addio, Anna.

0: migliori.
1: Angelo Cavallaro, Giovani Militari,

0: Leo Ferrucci, a chiù bella innamorata.
1: Sai, che tu mi piace assai, non te cagnasse mai, perché sei

0: Bella Radio.
1: Sono le 3 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto. Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

Napoli con me, pensa a Napoli con me.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in Love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in Love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: me l'ha stato segno in telepede di tasta vista.
1: Ma come si fa? Ti sto amando adesso che ti ho persa. E solo mo' mi rendo conto che tu non mi sei più grande dell'universo. In un bacio sporadico sicuramente il tuo pensiero cade da me, perché io cerco te e tu cerchi me. E se alla porta lo coro

0: Pronto?
1: Ti prego, non riattaccare. Lasciami parlare. Magari non te ne frega niente, ma credimi, per me sei importante. Ho bisogno di te, ho bisogno di viverti ogni giorno, senza nasconderci, senza paure. Non mi basti solo per un'ora. Io ti amo.
0: Non posso, sai che non sono solo, non cercarmi più.
1: No, aspetta, ti prego, vediamoci per l'ultima volta.
0: L'ultima volta? Ci vediamo domani al solito posto, solita ora. Ora devo chiudere.
1: A domani, amore mio.

0: canzoni napoletane. Andrea Sannino, Non me scurda.
1: Omar, mi fa scrivere canzoni, ma stasera sto anche sola.

0: Canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, si vai lontano. La cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto noi. Pino Danilo, Massimo Tradizio, Renato Carasone. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Stai ascoltando la musica di Bella Radio.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

che la fa colombrina e chi li chiusa piccia sta rossa malupina di casa fide fa. E a rossa vede che rossa se fa rossa rossa rossa rossa vede che rossa se fa rossa rossa.

che la fa colombrina e che li chiusa a piccia sta rossa malupina di casa fide fa. La gente vede che russa se fa russa russa russa e vede la rossa casa fa rossa rossa rossa.

bella good. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: disponibile per tutti i dispositivi.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Jolier, l'ultima poesia. Quando

0: canzoni napoletane. Ivan Granatino, Piccerè.
1: Si incontro solo a sciaparle te.

0: bella radio. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stuocchio e camminava a mano fuori mare. Ma basta di incontrare due minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che te vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad uomo pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccia un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che mi dici una parola perché si arriva a che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bella, che sto respiro caldo mi fa spalle, ma basta da pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzire.

0: una mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
1: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami Lontano.
0: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

bella radio, una gran bella estate, la tua estate. Enzo Barone e Joseph, voglio ascicutè.

0: sono bagnato a suo tempo. Oggi fa 20 anni è diventato un capriccio e non si sente più chi la napoletana e non si sente più le canzoni una volta.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

Bema Fit Fabiana 24

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sono innamorato di te.
1: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

Notte di Santa Chiara. Tengo un cuore sicuro, ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me? Pensa a Napoli con me. Fontanelle Capri, questo cuore mi si schianta quando sente gli dita gente che si è fatta malamente sto paese. Ma perché?

è la radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Checco Dani, senza noie.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: Un'opera d'arte?
3: Già! Ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
10: rispondi,
9: io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio. Canzoni napoletane.
13: Bella Radio.
14: Sono le 8 in punto.
15: News. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'Italia sta affrontando la terza ondata di calore della stagione, con 14 città che oggi si trovano in allerta massima. Secondo il bollettino meteo, però, la situazione è destinata a cambiare a partire da domani, quando le temperature al nord inizieranno a scendere. A Miami le autorità hanno arrestato i fratelli Andrew e Tristan Tate, noti influencer britannici. Il provvedimento è scattato in seguito a una richiesta di estradizione avanzata dalla Gran Bretagna, dove Andrew Tate è accusato di

0: deposito di munizioni a Camp, Al-Adiri e i sistemi di difesa radar presso la base aerea di Ali al-Salem. Tragedia nel territorio di Rivolta d'Adda, dove un uomo è morto annegato nel fiume Adda, nel tentativo di salvare il nipotino di 4 anni. Il piccolo, soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, è purtroppo deceduto a causa delle gravi condizioni riportate. A Ferrera di Varese, comune di 700 abitanti, l'aumento dei turisti attirati dalle cascate locali ha spinto la sindaca Marina Salardi a introdurre misure drastiche. Per contrastare la sosta selvaggia che blocca l'accesso alle abitazioni, l'amministrazione ha avviato controlli con multe e rimozioni forzate dei veicoli. Restando in Lombardia, a Brescia, i residenti della zona del Parco Tarello denunciano una situazione di grave degrado. Il polmone verde, secondo le testimonianze, è diventato teatro quotidiano di spaccio, consumo di droga, prostituzione e accampamenti abusivi, suscitando la forte preoccupazione di chi vive nel quartiere. A Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, le parti civili coinvolte nel processo contro il gioielliere Mario Roggero si preparano ad avviare i pignoramenti. L'uomo, condannato in via definitiva per duplice omicidio e tentato omicidio, non avrebbe ancora versato le provvisionali stabilite dai giudici, che ammontano a 480.000 euro. Sempre sul caso Roggero, il ministro Matteo Salvini ha fatto visita al gioielliere in carcere, trattenendosi a colloquio per oltre un'ora. Al termine dell'incontro, il leader della Lega ha dichiarato che Roggero si sente una vittima, mentre il generale Roberto Vannacci ha criticato l'iniziativa, parlando di un messaggio negativo. Il tema della sicurezza nelle piscine è al centro di un nuovo dibattito nazionale, dopo che dal 2022 si sono registrati 76 decessi in vasca in Italia. Il governo sta lavorando a un disegno di legge per rendere gli impianti più sicuri, con l'obiettivo di ridurre le medie annuali di incidenti mortali. Salvatore Borsellino ha rivolto un duro appello alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiedendole di non utilizzare la figura di suo fratello Paolo. Alla vigilia del 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, Borsellino ha criticato pubblicamente l'operato del governo in relazione alla memoria del magistrato ucciso. Il caro carburanti continua a pesare sui portafogli degli italiani, con il prezzo del gasolio che in alcuni impianti ha sfiorato i 2,7 euro o al litro. Il Codacons ha diffuso una mappa regionale basata sui dati del Ministero delle Imprese, evidenziando come i prezzi più elevati siano praticati in modalità self-service presso alcuni distributori. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato la disattivazione degli autovelox non in regola su tutto il territorio nazionale. La misura segue l'entrata in vigore del nuovo decreto, che definisce i requisiti tecnici, le procedure di omologazione e le modalità di taratura obbligatorie per tutti i dispositivi di controllo della velocità. Il Consiglio di Amministrazione di TIM ha valutato positivamente l'offerta pubblica di acquisto e scambio presentata da Poste Italiane. L'operazione, che prenderà il via lunedì, è stata definita congrua dal punto di vista finanziario e coerente con il piano industriale intrapreso dalla società di telecomunicazioni. Per lo sport nel calcio, la Francia è stata sconfitta dall'Inghilterra con il punteggio di 6-4 in una partita caratterizzata da un elevato numero di reti. Per i Blues si tratta di un addio amaro al torneo, dopo una gara che ha visto la nazionale inglese dominare la fase offensiva. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un cambio allo scenario meteorologico domenica in Sicilia con un'altra giornata rovente per la presenza dell'anticiclone africano. Tanto sole e temperature sempre decisamente elevate con massime diffusamente oltre i 38-40 gradi sulle aree interne con punte anche di 43-44 gradi. Sulla costa qualche grado in meno per la presenza delle brezze marine, ma molta umidità, di notte le minime rimangono molto alte, ventilazione generalmente debole e mare poco mosso. Per un cambiamento dovremo attendere la metà della prossima settimana, quando giungeranno correnti più fresche da nord che spazzeranno finalmente via il caldo. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella radio. Summertime.
1: Bella. Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè. Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
4: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Cambia mood, cambia marcia.
6: Mondo Bici, Rent Car.
5: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
6: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
5: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
6: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
5: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Gaetano Rizzo o film E chi sta amore.
1: Dopo tanto tempo ancora eccoci qua, per esempio prima volta insieme a te, per esempio primo giorno quando ci siamo incontrati.

0: bella radio. Summertime. Bella.
1: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
2: Un'oasi di eleganza.
1: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
2: Diventa la tua spa personale.
1: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Nando Mariano, chi è innamorato?
5: L'amore è una pensiera bella prima di dormire. L'amore è una cosa che si è aperta da si indebolire. L'amore è quando ti sbatte il cuore e non te lo stai spiegando. L'amore è tutto quello che tu non mi sai potrà. E mo che sei

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Sono le 8 e 59 minuti.
6: Bella Radio. Bella Radio.
7: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico domenica in Sicilia, con un'altra giornata rovente per la presenza dell'anticiclone africano. Tanto sole e temperature sempre decisamente elevate, con massime diffusamente oltre i 38-40 gradi sulle aree interne, con punte anche di 43-44 gradi. Sulla costa qualche grado in meno per la presenza delle brezze marine, ma molta umidità. Di notte le minime rimangono molto alte, ventilazione generalmente debole e mare poco mosso. Per un cambiamento dovremo attendere la metà della prossima settimana, quando giungeranno correnti più fresche da nord che spazzeranno finalmente via il caldo. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Ida Rendano, L'amor annacosa e O Benno Nat.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: storico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
5: 330 670 894.
6: Bella Radio.
7: Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Mauro Nardi, Vocca e Russetta Fragola.

0: cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La boutique della frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: A Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno.

0: a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
1: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
3: rispondi,
2: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 10:03.
7: News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Gravina di Catania, un 18enne è stato denunciato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale dopo essere scappato a un posto di blocco. Il ragazzo, alla guida di uno scooter, non si è fermato all'alt dei militari e ha dato vita a un inseguimento tra le vie del centro abitato. La Sicilia è nella morsa di un'ondata di calore che non dà tregua, con il Dipartimento regionale della Protezione Civile che ha emesso l'avviso di massima allerta per l'intera isola. Le temperature massime sono estremamente elevate e l'umidità minima al suolo è stimata tra il 10% e il 30% nelle aree interne. A San Gregorio di Catania, i carabinieri hanno salvato una giovane donna che stava per gettarsi dal cavalcavia di via Galileo Galilei. La ragazza aveva manifestato l'intenzione di saltare e i militari sono intervenuti prontamente per fermarla. A Motta Sant'Anastasia, i carabinieri hanno condotto un'operazione di controllo del territorio, identificando 40 persone e comminando 866 euro o di sanzioni. L'operazione è stata condotta con il supporto della compagnia di intervento operativo del 12 gradi, Reggimento Carabinieri, Sicilia. A Riposto, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata di lunedì in occasione dei funerali di Natale Guerrera, detto Lino, morto a seguito di un grave episodio di violenza. Le esequie si terranno alle 1:06:30 a San Pietro. A Catania, i carabinieri hanno scoperto un fucile calibro 12, quasi 100 cartucce e 70 kg di formaggi prodotti, nonostante il divieto dell'autorità sanitaria, in un casolare alla periferia della città. Due uomini, padre e figlio, sono stati denunciati. A Palermo, nel mare dell'Addaura, sono stati trovati 3 sacchetti di munizioni. Il primo involucro con proiettili di pistola calibro 38 è stato trovato da una donna, mentre un ragazzo ha trovato altri 2 sacchetti di plastica con dentro munizioni calibro 45 e calibro 9.21. Per lo sport, il Catania sta definendo l'ingaggio del terzino Gabriele Pagliai, con il DS Varrà, che prosegue il suo lavoro per concretizzare l'affare e consegnare al nuovo tecnico Emilio Longo una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
9: Bella Radio.
10: Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche
9: in collaborazione con Trebi Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico domenica in Sicilia, con un'altra giornata rovente per la presenza dell'anticiclone africano. Tanto sole e temperature sempre decisamente elevate, con massime diffusamente oltre i 38-40 gradi sulle aree interne, con punte anche di 43-44 gradi. Sulla costa qualche grado in meno per la presenza delle brezze marine, ma molta umidità. Di notte le minime rimangono molto alte, ventilazione generalmente debole e mare poco mosso. Per un cambiamento dovremo attendere la metà della prossima settimana, quando giungeranno correnti più fresche da nord che spazzeranno finalmente via il caldo. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Bella Compilation, Bella Compilation. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Compilation, posizione numero 15.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu versi stanca e stanco. Stai facendo

0: rinnavoto. Al rinnavoto, sì. Come so shadow.
1: Bella compilation. Posizione numero 14.

0: Compilation, posizione numero 13. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai a vivere.
1: Mi è appiccicato, non sappiamo sta, non è capitato mai per nulla. Chi stufo cambietta non sa posto da, pure quanti.

0: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
2: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
3: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Combination. Posizione numero 10.

0: Ogni volta che penso, o guardo mi sastri e poi allargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parliamo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 8.
2: Ma che vuoi, come hai visto mezza foto, è già innamorato.
1: Franco D'Amore, tu sì, no manicomio.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 5.
0: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tutto.

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Se tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Penso sempre a

0: pensavo che si poteva provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di non umenda. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella di tutti i suoni che ci fatte prima di conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo con il cuore. Ma non è proprio che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: gioia nostra so papà. Io e mamma ci adulimmo bene. Sì, una felicità nuova per noi due giovani innamorati. Tu non lo sai, ma noi battiamo la vita nostra. A maestro Lucio tu quando decide, e a buonanotte per tutta la vita. Te tenimo in mano a così un po' carino. E mentre cresci, noi cresciamo insieme a te. E il primo in mano che ti accompagna nella scuola, e la parola in un compagno che ti aiuta a non sbagliare. E il braccio che ti stringono quando ti frega. E l'occhio nostro felice, quando tu sei felice. Sarà per noi il primo pensiero in una notte, quando non ti ritiri il cuore sbatte forte. Ognuno di noi ha sofferto per qualcuno, ma quando tiene a noi, solo loro è più leggero. T'amara una mano a fronte a sta vita, pure quando è faticosa e ci ne si aiuta. T'amara il rispetto e l'amore assai, e sarà un esempio per ci devo bene assai. Eppure quando ogni uomo sta mano ci lascia, a ricordatevi che noi stiamo sempre qua, perché tu sarai per sempre cuore mamma e papà.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
5: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
5: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
5: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
8: Boutique della Frutta Marano e Figli.
7: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
8: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio.
11: Sono le 11 in punto.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico domenica in Sicilia con un'altra giornata rovente per la presenza dell'anticiclone africano. Tanto sole e temperature sempre decisamente elevate con massime diffusamente oltre i 38-40 gradi sulle aree interne con punte anche di 43-44 gradi. Sulla costa qualche grado in meno per la presenza delle brezze marine, ma molta umidità, di notte le minime rimangono molto alte, ventilazione generalmente debole e mare poco mosso. Per un cambiamento dovremo attendere la metà della prossima settimana, quando giungeranno correnti più fresche da nord che spazzeranno finalmente via il caldo. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Maria Nazionale. Notte giovane.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
7: Gianni Celeste. A fine e chi sta amore.

0: miracolo d'amore che mi fa vivere, che mi fa vivere pure quando sto male.
1: Bella.
2: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
2: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: A Catania il termometro sale.
4: E sai cosa scende?
5: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
4: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
5: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
4: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
5: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
5: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
5: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
5: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: una maglia solo tu.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
1: Bella. 330 670 894.
2: Bella Radio.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Daniele De Martino, quanto costa una storia d'amore a metà?

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate. Summer Station. Bella.
1: Super grande affare, vendere d'oro follia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le oro follie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
11: rispondi,
10: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
12: Bella è sempre con te.
13: Bella Radio, canzoni napoletane.
14: Bella Radio.
15: Sono le 12 in punto.
16: News.
17: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania, la polizia ha arrestato un uomo straniero di 25 anni dopo che quest'ultimo ha aggredito il personale sanitario e gli agenti all'interno di un pronto soccorso. L'episodio è avvenuto in seguito a un malore accusato dall'uomo in strada, probabilmente causato da un eccessivo consumo di alcol. Sempre a Catania, un uomo di 55 anni, originario della provincia di Agrigento, è stato denunciato per furto aggravato all'aeroporto. L'uomo è stato fermato dalla polizia a bordo di un aereo, poco prima del decollo, dopo aver sottratto in un negozio dell'area partenze un paio di occhiali da sole e un profumo. Ancora nel catanese, i carabinieri hanno condotto un blitz in una masseria alla periferia della città, nella zona di Monte Po. Durante l'operazione, che ha visto il coinvolgimento dei tecnici dell'azienda sanitaria provinciale e dei vigili del fuoco per la presenza di amianto, sono stati denunciati un uomo di 54 anni e suo figlio di 22. All'interno del casolare sono stati rinvenuti un fucile calibro 12, quasi 100 cartucce e 70 kg di formaggi prodotti in violazione delle norme sanitarie. Restiamo a Catania, dove i poliziotti della questura hanno incontrato oltre 50 bambini dell'istituto Madonna della Divina Provvidenza, nel quartiere San Cristoforo. L'iniziativa rientra nel programma estivo di sensibilizzazione alla legalità promosso dalle forze dell'ordine. Intanto, a Gravina di Catania, i carabinieri della radiomobile hanno denunciato un 18enne residente a Catania per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane aveva tentato di sottrarsi a un posto di controllo mentre viaggiava a bordo del suo scooter. Sempre nel territorio di Gravina di Catania, i militari della sezione radiomobile hanno salvato una giovane donna che aveva manifestato l'intenzione di gettarsi da un cavalcavia. L'intervento è avvenuto nella tarda serata in via Galileo Galilei, nel comune di San Gregorio di Catania. Ad Acireale, la nuova proprietà del Club Granata, guidata da Salvatore Palella, ha presentato le linee guida del progetto per i prossimi anni. Gli obiettivi annunciati spaziano dal rafforzamento dell'assetto societario allo sviluppo dell'area sportiva. A Riposto, il sindaco Davide Vasta ha proclamato il lutto cittadino per lunedì 20 luglio. In quella giornata si terranno, alle 1:06:30, nella chiesa di San Pietro, i funerali di Natale Guerrera, vittima di un grave episodio di violenza avvenuto l'11 luglio in via Duca del Mare. Un incidente mortale si è verificato la scorsa notte a Palermo, in viale Regione Siciliana, all'altezza del centro commerciale Forum. Alessandro Vecchio, un uomo di 38 anni, originario di Misilmeri, ha perso la vita dopo che la sua auto si è schiantata contro le barriere della corsia laterale in direzione Catania. Sempre a Palermo, nel quartiere Zen, i carabinieri del comando provinciale hanno arrestato un pregiudicato di 27 anni per la violazione della misura della sorveglianza speciale. Nell'ambito degli stessi controlli, altri due giovani sono stati denunciati per reati legati allo spaccio di droga e alla guida senza patente. A Milazzo, momenti di tensione si sono registrati nella notte nei pressi dello stadio Marco Salmeri, zona della movida estiva. Poco dopo le 3, un uomo in evidente stato di alterazione alcolica ha molestato alcune ragazze e tentato di denudarsi davanti ai passanti, creando il caos.

0: delineare una visione comune per il futuro dell'Europa. Per lo sport, il Catania lavora per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Emilio Longo. La società rossazzurra, attraverso il lavoro del direttore sportivo Varrà, sta definendo in queste ore l'ingaggio del terzino Gabriele Pagliai. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico domenica in Sicilia con un'altra giornata rovente per la presenza dell'anticiclone africano. Tanto sole e temperature sempre decisamente elevate con massime diffusamente oltre i 38-40 gradi sulle aree interne con punte anche di 43-44 gradi. Sulla costa qualche grado in meno per la presenza delle brezze marine, ma molta umidità, di notte le minime rimangono molto alte, ventilazione generalmente debole, mare poco mosso. Per un cambiamento dovremo attendere la metà della prossima settimana, quando giungeranno correnti più fresche da nord che spazzeranno finalmente via il caldo. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Vincenzo Revi, L'amore se ne chiude.
1: Non mi guarda forse meglio così, piglia del colpo che faccio pure. Quando fernesce una storia, è solo coraggio per te.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Le migliori.
6: Angelo Cavallaro, Pesce d'aprile.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Le migliori

0: Andrea Sannino, Abbraccime.
1: Finalmente stasera sto canzino a te e nessuna possa entrare. Sono poco scormose.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: idee migliori.
1: Nando Mariano, per tutta la vita.
2: Sembra che tu voglia non sta, lontana di non sa ci sta, nemmeno un attimo. Tu sa ragione per campare, se la rigaccia ne c'è.

di zona stante, sa regine sopra, pare una favola. Nessuno da posso mi dà, se dalla pure in d'aria al tu sei importante.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Finito, ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già, ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio.
12: Le più richieste del giorno.
11: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio.
12: Bella Combination.
11: Posizione numero 15.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation, posizione numero 12.
3: Nando Mariano, ma che pazzia!

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera, che tu avresti stanco e stanco.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Compilation, posizione numero 9. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai e vivere.
1: Mi capiccicato, non sapimmo sta, non è capitato mai per nulla. Chi sto fuoco ambiente non si può studare, pure quando.

0: Bella compilation. Posizione numero 8.
1: Mary Milani, Bomba Atomica.

0: Bella compilation, posizione numero 7.
1: Ma che vuoi, tu mi hai visto mezza volta, è già innamorato.
0: Franco d'amore, tu sì, no manicomio.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Ogni volta che tu pensi, ho cuore mi stringe e poi si allargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parliamo, pure il silenzio addivento musica, e quando arrivo con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 4. Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu.

Bella compilation, bella compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
7: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
8: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
7: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
8: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
7: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
8: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero Primo 70.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio. Sono le 14 in punto. News.
13: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania, la polizia ha arrestato un uomo straniero di 25 anni dopo che quest'ultimo ha aggredito il personale sanitario e gli agenti all'interno di un pronto soccorso. L'episodio è avvenuto in seguito a un malore accusato dall'uomo in strada, probabilmente causato da un eccessivo consumo di alcol. Sempre a Catania, un uomo di 55 anni, originario della provincia di Agrigento, è stato denunciato per furto aggravato all'aeroporto. L'uomo è stato fermato dalla polizia a bordo di un aereo, poco prima del decollo, dopo aver sottratto in un negozio dell'area partenze un paio di occhiali da sole e un profumo. Ancora nel catanese, i carabinieri hanno condotto un blitz in una masseria alla periferia della città, nella zona di Monte Po. Durante l'operazione, che ha visto il coinvolgimento dei tecnici dell'azienda sanitaria provinciale e dei vigili del fuoco per la presenza di amianto, sono stati denunciati un uomo di 54 anni e suo figlio di 22. All'interno del casolare sono stati rinvenuti un fucile calibro 12, quasi 100 cartucce e 70 kg di formaggi prodotti in violazione delle norme sanitarie. Restiamo a Catania, dove i poliziotti della questura hanno incontrato oltre 50 bambini dell'istituto Madonna della Divina Provvidenza, nel quartiere San Cristoforo. L'iniziativa rientra nel programma estivo di sensibilizzazione alla legalità promosso dalle forze dell'ordine. Intanto, a Gravina di Catania, i carabinieri della radiomobile hanno denunciato un 18enne residente a Catania per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane aveva tentato di sottrarsi a un posto di controllo mentre viaggiava a bordo del suo scooter. Sempre nel territorio di Gravina di Catania, i militari della sezione radiomobile hanno salvato una giovane donna che aveva manifestato l'intenzione di gettarsi da un cavalcavia. L'intervento è avvenuto nella tarda serata in via Galileo Galilei, nel comune di San Gregorio di Catania. Ad Acireale, la nuova proprietà del Club Granata, guidata da Salvatore Palella, ha presentato le linee guida del progetto per i prossimi anni. Gli obiettivi annunciati spaziano dal rafforzamento dell'assetto societario allo sviluppo dell'area sportiva. A Riposto, il sindaco Davide Vasta ha proclamato il lutto cittadino per lunedì 20 luglio. In quella giornata si terranno, alle 1:06:30, nella chiesa di San Pietro, i funerali di Natale Guerrera, vittima di un grave episodio di violenza avvenuto l'11 luglio in via Duca del Mare. Un incidente mortale si è verificato la scorsa notte a Palermo, in viale Regione Siciliana, all'altezza del centro commerciale Forum. Alessandro Vecchio, un uomo di 38 anni, originario di Misilmeri, ha perso la vita dopo che la sua auto si è schiantata contro le barriere della corsia laterale in direzione Catania. Sempre a Palermo, nel quartiere Zen, i carabinieri del comando provinciale hanno arrestato un pregiudicato di 27 anni per la violazione della misura della sorveglianza speciale. Nell'ambito degli stessi controlli, altri due giovani sono stati denunciati per reati legati allo spaccio di droga e alla guida senza patente. A Milazzo, momenti di tensione si sono registrati nella notte nei pressi dello stadio Marco Salmeri, zona della movida estiva. Poco dopo le 3, un uomo in evidente stato di alterazione alcolica ha molestato alcune ragazze e tentato di denudarsi davanti ai passanti, creando il caos tra i presenti. A Siracusa, la CNAFITA ha inviato una nota ad ANAS per segnalare i disagi causati dai controlli tecnici programmati all'interno della Galleria San Demetrio. La Federazione degli Autotrasportatori evidenzia come le verifiche, previste lungo l'autostrada Siracusa-Catania, stiano penalizzando le attività di logistica e trasporto. A Catania si sono conclusi gli European Awareness Days, evento promosso dal Partito dei Conservatori Europei. Per due giorni, esponenti di governo, istituzioni e accademici si sono confrontati sulla strategia per il Mediterraneo, con l'obiettivo di delineare una visione comune per il futuro dell'Europa. Per lo sport, il Catania lavora per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Emilio Longo. La società rossazzurra, attraverso il lavoro del direttore sportivo Varrà, sta definendo in queste ore l'ingaggio del terzino Gabriele Pagliai. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
2: Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Mauro Nardi, innamorarsi.
1: Sapisse come tremma la paura, perché con te non sono mai sicuro. E giustamente non sei mai contento. Te stai pigliando pure la vita lì, ma non lo sanno i 18 anni tu. Chissà se è solo

quando sto sulla sera con me stesso, mi penso che se non avessi mai incontrato le cose vecchie mi avessi accontentato. Una storia non è fatta in un momento, perché è troppo poco di bagata lunga. E i sacci che rimane tutto stanco e gli tremba troppo la paura. Perché st'amore non serve a niente.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: un'opera d'arte?
5: Già, ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio.
1: Le migliori.
3: Gianni Fiorellino, ricomincerei.
9: Io senza

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Sono le 15 e un minuto.
7: Bella Radio. Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di calore in questo weekend sulla Sicilia per il dominio dell'anticiclone africano, con temperature che toccano i valori più elevati proprio tra oggi e lunedì, valori anche oltre i 41-42 gradi sulle aree interne. Anche sulla costa piuttosto caldo, seppur con qualche grado in meno, ma elevata sensazione di afa e minime di notte che non scendono al di sotto dei 27-28 gradi. Questa situazione è durata a proseguire almeno fino a martedì, poi da mercoledì cominciano ad affluire correnti da nord un po' più fresche che spazzeranno via il caldo nel corso della prossima settimana. Ma per tutti i dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Maria Nazionale, storie piccerelle.
1: Ci è fatta amore così.
2: Una sera tanto può fa.

0: cicerella che diventa importante.
1: Era niente.
0: Era niente.
1: Topolini ha diventato un gigante.
0: Topolini ha diventato.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sperma, ma ci sono pure.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
3: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato a rindolirti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando il mio cuscino. E quando la prima mattina mi sono scettato, o prima raggio di sole, l'ho portato a te.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Le migliori

0: Franco Calone. Non bene che non muore.
1: Si dice che la moglie e il marito sono sangue prestato. Ma per me non era così. Magari noi fossimo sposati, ma tu ci pensi, a marzo mio è messo con te. E che volessi chiudere la vita? Potessi girare un mondo dentro e fuori. Ma nato come a te sicuramente io, non ha

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

sei bella questa da sposa, come sei bella papà. Va, amarone da compagno, amarone da compagno.

0: super grande affare vendere ed aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
11: Sono le 16 e 2 minuti. News.
12: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Eboli c'è sgomento per il ritrovamento del cadavere carbonizzato del giornalista sportivo Luca Esposito, che aveva 53 anni e era anche dirigente dell'ARPA Campania. Il corpo è stato scoperto in un terreno agricolo e le prime indagini indirizzano verso la pista dell'omicidio. I fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer britannici, sono stati arrestati a Miami in seguito a una richiesta di estradizione da parte della Gran Bretagna. Andrew Tate è incriminato nel Regno Unito per reati gravi, tra cui stupro, organizzazione della tratta a scopo di sfruttamento sessuale e aggressione. Sono trascorsi 25 anni dal G8, di Genova, un anniversario che riporta alla memoria la morte del 23enne Carlo Giuliani, ucciso in piazza Alimonda, e le violenze alla scuola Diaz e alla caserma di Bolzaneto, dove la giustizia ha accertato episodi di tortura. Restando sul G8, di Genova, torna d'attualità l'edizione del TG3 del 22 luglio 2001, andata in onda il giorno dopo l'irruzione nella Diaz, con il servizio dell'inviata Bianca Berlinguer e le immagini dei manifestanti feriti portati via in barella. Sul caso Roggero interviene il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che definisce una follia il disegno di legge della Lega. Secondo Conte, la proposta cancellerebbe la legittima difesa per trasformarla in un diritto alla vendetta. Le vacanze diventano sempre più care e gli italiani stanno modificando le proprie abitudini di spesa a causa dell'aumento dei prezzi di beni tipici e trasporti. È quanto emerge dalle rilevazioni del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, che ha messo a confronto i listini del 2016 con quelli attuali. Si parla dell'accordo tra Unione Europea e Mercosur, siglato dopo 25 anni di negoziato, che offre opportunità per un mercato di 700 milioni di consumatori, ma richiede tutele per i marchi italiani. I contenuti dell'intesa saranno approfonditi domani, durante un focus organizzato dalla Camera di Commercio Venezia Giulia insieme all'agenzia ANSA. Per lo sport, Luciano Darderi è stato sconfitto nella finale del torneo ATP di Bastad dal russo Andrei Rublev, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-4-6-3. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
8: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di caldo in Sicilia con tempo soleggiato nelle prossime ore e temperature massime sempre molto elevate. Si superano i 40 gradi sulle aree interne, si sfiorano localmente anche i 43-44 gradi. Sarà così anche in avvio della settimana con l'anticiclone subtropicale africano che insiste al sud sul Mediterraneo e dunque porterà ancora un clima estremamente caldo anche in Sicilia, almeno fino a martedì, con nessun disturbo dal punto di vista meteo. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Bella.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: ovviamente. Bella.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Finito, ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già, ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Cambia mood, cambia marcia.
2: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
2: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
2: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

bella radio. Summertime. Anthony e Bema, Rosa Nera.

0: napoletane. Giovanna Desio, pazzo innamorato.
1: Tu non m'abbraccia mai, tu non m'abbarla mai, e non m'avatta mai, ma insieme a me che fai? Diceva tu sei amica.

0: Io da giama d'assai.
1: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: Alessio, sono ancora innamorato di te.
1: Su quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Sono le 17:03.
10: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche
10: in collaborazione con Trebi Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di caldo in Sicilia con tempo soleggiato nelle prossime ore e temperature massime sempre molto elevate. Si superano i 40 gradi sulle aree interne, si sfiorano localmente anche i 43-44 gradi. Sarà così anche in avvio della settimana con l'anticiclone subtropicale africano che insiste al sud sul Mediterraneo e dunque porterà ancora un clima estremamente caldo anche in Sicilia, almeno fino a martedì, con nessun disturbo dal punto di vista meteo. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.

giorno e vado si da già. Ma pare una creatura questo d'acqua e mare, per me tu si ora respira che

poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te più bella ancora, pure ci li sta la città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me sei tutto cosa.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio. Bell'estate.
11: Gino Coppola o Prim'amore?

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella estate, bellissima estate.
3: Stai ascoltando Mimmo Dani, Isso, Yes.

0: che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.
1: Non vi

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
2: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: A Catania il termometro sale.
4: E sai cosa scende?
5: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
4: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
5: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
4: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La boutique della frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 17 e 59 minuti.
11: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Mister Bianco, in provincia di Catania, un vasto incendio sta interessando da diverse ore il territorio. Le fiamme, divampate a metà mattinata nella zona di Via Verga, si sono estese a causa delle alte temperature fino a raggiungere Via Madonna degli Ammalati, coinvolgendo vegetazione, rifiuti e materiale plastico. Per le operazioni di spegnimento è stato necessario l'intervento di un elicottero a supporto delle squadre impegnate a terra. Sempre nel catanese, un escursionista di 59 anni è stato soccorso nella tarda mattinata di oggi sul versante ovest dell'Etna. L'uomo è caduto mentre percorreva un sentiero in mountain bike in zona Piano Fiera, nel territorio di Adrano, rendendo necessario l'intervento dei tecnici del soccorso alpino e speleologico. Restiamo a Catania, dove la Polizia di Stato ha arrestato un giovane straniero di 25 anni. L'uomo, trovato privo di sensi in un'aiuola di Via delle Finanze e trasportato d'urgenza al pronto soccorso, ha aggredito violentemente il personale sanitario durante gli accertamenti medici, ferendo a testate un agente. Sempre in città, un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l'asse dei servizi. Due autovetture sono rimaste coinvolte nello scontro, nel quale sono rimaste ferite tre persone. Tra loro c'è anche una bambina di 4 anni, che ha riportato una frattura esposta alla gamba destra. Ancora nel catanese, i carabinieri hanno denunciato due uomini, padre e figlio di 54 e 22 anni, dopo aver scoperto in un casolare alla periferia di Catania, nella zona di Monte Po, un fucile calibro 12, quasi 100 cartucce e 70 kg di formaggi prodotti in violazione delle norme sanitarie. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la presenza di amianto nella struttura. Sempre a Catania, 16 lavoratori della formazione professionale dell'Opera Diocesana Assistenza hanno denunciato di non ricevere lo stipendio da 15 mesi. Per loro è stata avviata una procedura di licenziamento collettivo che, secondo quanto riferito, si concluderà entro la fine di luglio del 2026. Intanto, nel capoluogo etneo, si è concluso un servizio di controllo interforze disposto dal questore. Nel corso del fine settimana, le forze dell'ordine hanno identificato 408 persone nel centro storico e lungo il lungomare, sanzionando inoltre diversi parcheggiatori abusivi. Sempre a Catania, proseguono le iniziative della Polizia di Stato nel quartiere San Cristoforo per promuovere la legalità tra i più giovani. Gli agenti hanno incontrato gli operatori e i 50 bambini dell'istituto Madonna della Divina Provvidenza, coinvolgendoli in diverse attività educative all'interno degli oratori e dei centri aggregativi. Spostandoci nel messinese, il Tribunale del Riesame di Messina ha confermato gli arresti domiciliari per il sindaco di Spadafora, il 70enne Lillo Pistone. Il primo cittadino era stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Messina su presunti condizionamenti mafiosi che avrebbero interessato le elezioni locali. A Palermo, un uomo di 38 anni, Alessandro Vecchio, ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto lungo la corsia laterale di Viale Regione Siciliana, in direzione Catania. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un impatto autonomo che non ha coinvolto altri veicoli. Sempre nel palermitano, l'ondata di caldo estremo che sta colpendo la Sicilia ha favorito il divampare di diversi incendi. Oltre al Vasto Rogo, che da ieri ha interessato l'area di Monte Iato, tra i comuni di San Giuseppe Iato e San Cipirello, altri focolai sono stati segnalati in provincia, in particolare nella zona di Cerda, lungo la strada statale 120. Per quanto riguarda la situazione su Monte Iato, le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte a causa della vicinanza delle fiamme alle abitazioni e all'area archeologica. All'alba sono entrati in azione anche i Canadair per supportare le squadre di terra nel contenimento del fronte del fuoco. Tra San Pietro, Clarenza e Belpasso, una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 11.45 di oggi sulla strada provinciale 56. Una Fiat Panda, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata sulla carreggiata. In Sicilia è stato pubblicato il libro Lo specchio dei forti di Alberto Bilardo. L'opera, presentata in Piazzetta Bagnasco, è un racconto autobiografico che attraverso versi e fotografie affronta il tema della disabilità e l'importanza di perseguire i propri sogni. Per lo sport, il nuovo Catania di Emilio Longo sta definendo la propria identità tattica in vista della stagione. Il tecnico sta lavorando su un sistema di gioco che prevede il passaggio dal classico 4-3-3 a un 4-2-3-1, una soluzione pensata per garantire alla squadra una maggiore presenza offensiva e una gestione più efficace degli spazi in campo. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di caldo in Sicilia con tempo soleggiato nelle prossime ore e temperature massime sempre molto elevate, si superano i 40 gradi sulle aree interne, si sfiorano localmente anche i 43-44 gradi. Sarà così anche in avvio della settimana con l'anticiclone subtropicale africano che insiste al sud sul Mediterraneo. E dunque porterà ancora un clima estremamente caldo anche in Sicilia, almeno fino a martedì, con nessun disturbo dal punto di vista meteo. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Bella Combination, Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15. Luciano Caldore, Si è innamorata mia.
15: Quando parlo con te non mi credo, t'ha già convincere. Se ti dico per me sei importante, ti metto a ridere. Penso sempre

0: Ha saputo di provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella di tutti i suoni che ci fatte prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che puoi sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella Combination, posizione numero 14.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera, che tu avessi stanche stanco.

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation. Posizione numero 11.

0: sperma, ma gli sono furto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
2: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Constellation, posizione numero 7.
1: Ma che vuoi, tu mi hai visto mezza volta, è già innamorato.
0: Franco D'Amore, tu sì, no manicomio.

0: Bella compilation, torna tra poco. Bella.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Compilation. Posizione numero 5.
4: Mary Milani, Bomba Atomica.

0: bella compilation. Posizione numero 3.
1: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu. Quando

0: Compilation.
1: Bella Compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
3: Finito, ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già, ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
0: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 19 in punto. News.
11: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La procura di Ravenna ha aperto un'inchiesta sulla morte di una bambina austriaca di 4 anni, annegata in una piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre della piccola, un uomo di 56 anni, risulta indagato per abbandono di minore, secondo i primi accertamenti. Si sarebbe allontanato, lasciando la figlia da sola in prossimità dell'area giochi e della piscina. Restano purtroppo senza esito le ricerche del giovane di 29 anni, disperso nelle acque del lago di Garda. Il ragazzo, un lavoratore stagionale, era intervenuto per salvare un bambino inglese di 7 anni, ma dopo averlo messo in salvo a bordo di un'imbarcazione, ha accusato un malore ed è scomparso nelle acque profonde del lago. Sempre in tema di incidenti in acqua, si registra una tragedia nel fiume Adda, dove un bambino di 4 anni ha perso la vita. Nello stesso episodio è deceduto anche lo zio di 47 anni, che aveva tentato disperatamente di soccorrere il piccolo. A Mentana, in provincia di Roma, un circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso a causa di una fuga di cloro da una piscina. L'incidente ha provocato l'evacuazione di 50 persone. Un bambino di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni, mentre altre 7 persone, tra cui 4 ragazzini, sono state trasportate in ospedale in codice giallo. A Bologna, nel quartiere Pilastro, un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto durante un intervento delle forze dell'ordine. Alcuni residenti avevano allertato il 113 dopo che l'uomo aveva dato in escandescenze tra i garage. Durante le fasi del controllo, a cui hanno partecipato anche i sanitari del 118, si è consumato il decesso. Restando a Bologna, il quartiere Pilastro ha appena celebrato i suoi 60 anni di storia. L'area, spesso al centro della cronaca, nacque nel luglio del 1966 con la consegna dei primi alloggi popolari, destinati in gran parte alle famiglie del sud Italia, trasferitesi in città per motivi di lavoro. A Genova, a 25 anni di distanza, resta aperta la ferita legata ai fatti del G8 del 2001. Il ricordo torna ai giorni dei saccheggi, all'uccisione del 23enne Carlo Giuliani, all'irruzione nella scuola Diaz e ai soprusi avvenuti nella caserma di Bolzaneto, dove la giustizia ha accertato atti di tortura. Proprio in quei giorni di luglio del 2001, il telegiornale della RAI documentò in diretta le conseguenze dell'irruzione alla scuola Diaz. Le immagini dell'epoca mostrarono i manifestanti portati via feriti e sanguinanti, in un resoconto che fece il giro del mondo. Palermo ricorda oggi il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, a 34 anni dalla strage di Via D'Amelio. Il 19 luglio 1992, l'esplosione di un'autobomba uccise il giudice insieme a Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Traina, Eddie Walter, Cosina e Vincenzo Limuli, un eccidio avvenuto a soli 57 giorni di distanza dalla strage di Capaci. La premier Giorgia Meloni è intervenuta sul caso Roggero, definendo la condanna a 8 anni di reclusione, una pena sproporzionata. La presidente del Consiglio ha confermato di aver sollecitato il ministro Nordio ad attivarsi sulla procedura di grazia, sottolineando la necessità di approfondire i limiti della legittima difesa. Le vacanze estive diventano sempre più costose per le famiglie italiane. Secondo le rilevazioni del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, l'escalation dei prezzi di beni e trasporti registrata negli ultimi 10 anni ha modificato profondamente le abitudini di spesa dei cittadini. Si registra un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti, legato alla ripresa delle ostilità nell'area dello stretto di Hormuz. La tensione tra Iran e Stati Uniti ha spinto nuovamente al rialzo le quotazioni di petrolio e gas, con la benzina self-service in autostrada che ha superato la soglia dei 2 euro o al litro. A Trieste, la Camera di Commercio Venezia Giulia e l'agenzia ANSA hanno organizzato un focus dedicato all'accordo tra Unione Europea e Mercosur. L'incontro punta ad approfondire le opportunità per il mercato europeo e le necessarie tutele per i marchi italiani contro il fenomeno dell'Italian Sounding. Per lo sport, nel Gran Premio di Formula 1 a Spa, l'Italia festeggia il trionfo di Antonelli. Buona anche la prestazione della Ferrari, che chiude con Charles Leclerc, mentre il leader del mondiale mantiene un vantaggio di 45 punti su Hamilton. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di caldo in Sicilia con tempo soleggiato nelle prossime ore e temperature massime sempre molto elevate, si superano i 40 gradi sulle aree interne, si sfiorano localmente anche i 43-44 gradi. Sarà così anche in avvio della settimana con l'anticiclone subtropicale africano che insiste al sud sul Mediterraneo e dunque porterà ancora un clima estremamente caldo anche in Sicilia, almeno fino a martedì, con nessun disturbo dal punto di vista meteo. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Enzo Caradonna, chi sta è a vita mia?
1: A vita prima roba te presento quanto e li abbava forza come a tutto quanto. Non mi ricorda quanto tempo sto pavando, ma sbaglia che ha già fatto, non so

0: super grande affare vendere ed orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Marsica e Mr. Hyde, O Primo Amore.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi con quei

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella radio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella radio. Summertime. Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta m'appiccicata e tu dici non parla più.

0: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in Viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bell'estate.
3: Joseph, una lettera.
4: Ricordi, papà? E quella volta che mi dicesti che i soldi non sono la realtà? Vecchio mio, oggi ho 42 anni e alla fine ho capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei il migliore, papà. Avrei soltanto voluto fare di più per te. Avrei voluto avere più tempo. Comunque, che tu possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle.
5: A danzare con le stelle.
6: Sono

0: fine ho capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei il migliore papà.
1: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
4: Sono le 20 e un minuto.
3: News.
5: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Mister Bianco, in provincia di Catania, un vasto incendio sta interessando da diverse ore il territorio. Le fiamme, divampate a metà mattinata nella zona di Via Verga, si sono estese a causa delle alte temperature fino a raggiungere Via Madonna degli Ammalati, coinvolgendo vegetazione, rifiuti e materiale plastico. Per le operazioni di spegnimento è stato necessario l'intervento di un elicottero a supporto delle squadre impegnate a terra. Sempre nel catanese, un escursionista di 59 anni è stato soccorso nella tarda mattinata di oggi sul versante ovest dell'Etna. L'uomo è caduto mentre percorreva un sentiero in mountain bike in zona Piano Fiera, nel territorio di Adrano, rendendo necessario l'intervento dei tecnici del soccorso alpino e speleologico. Restiamo a Catania, dove la Polizia di Stato ha arrestato un giovane straniero di 25 anni. L'uomo, trovato privo di sensi in un'aiuola di Via delle Finanze e trasportato d'urgenza al pronto soccorso, ha aggredito violentemente il personale sanitario durante gli accertamenti medici, ferendo a testate un agente. Sempre in città, un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l'asse dei servizi. Due autovetture sono rimaste coinvolte nello scontro, nel quale sono rimaste ferite tre persone. Tra loro c'è anche una bambina di 4 anni, che ha riportato una frattura esposta alla gamba destra. Ancora nel catanese, i carabinieri hanno denunciato due uomini, padre e figlio di 54 e 22 anni, dopo aver scoperto in un casolare alla periferia di Catania, nella zona di Monte Po, un fucile calibro 12, quasi 100 cartucce e 70 kg di formaggi prodotti in violazione delle norme sanitarie. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la presenza di amianto nella struttura. Sempre a Catania, 16 lavoratori della formazione professionale dell'Opera Diocesana Assistenza hanno denunciato di non ricevere lo stipendio da 15 mesi. Per loro è stata avviata una procedura di licenziamento collettivo che, secondo quanto riferito, si concluderà entro la fine di luglio del 2026. Intanto, nel capoluogo etneo, si è concluso un servizio di controllo interforze disposto dal questore. Nel corso del fine settimana, le forze dell'ordine hanno identificato 408 persone nel centro storico e lungo il lungomare, sanzionando inoltre diversi parcheggiatori abusivi. Sempre a Catania, proseguono le iniziative della Polizia di Stato nel quartiere San Cristoforo per promuovere la legalità tra i più giovani. Gli agenti hanno incontrato gli operatori e i 50 bambini dell'istituto Madonna della Divina Provvidenza, coinvolgendoli in diverse attività educative all'interno degli oratori e dei centri aggregativi. Spostandoci nel messinese, il Tribunale del Riesame di Messina ha confermato gli arresti domiciliari per il sindaco di Spadafora, il 70enne Lillo Pistone. Il primo cittadino era stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Messina su presunti condizionamenti mafiosi che avrebbero interessato le elezioni locali. A Palermo, un uomo di 38 anni, Alessandro Vecchio, ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto lungo la corsia laterale di Viale Regione Siciliana, in direzione Catania. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un impatto autonomo che non ha coinvolto altri veicoli. Sempre nel palermitano, l'ondata di caldo estremo che sta colpendo la Sicilia ha favorito il divampare di diversi incendi. Oltre al vasto rogo che da ieri ha interessato l'area di Monte Iato, tra i comuni di San Giuseppe Iato e San Cipirello, altri focolai sono stati segnalati in provincia, in particolare nella zona di Cerda, lungo la strada statale 120. Per quanto riguarda la situazione su Monte Iato, le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte a causa della vicinanza delle fiamme alle abitazioni e all'area archeologica. All'alba sono entrati in azione anche i Canadair per supportare le squadre di terra nel contenimento del fronte del fuoco. Tra San Pietro, Clarenza e Belpasso, una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 11.45 di oggi sulla strada provinciale 56. Una Fiat Panda, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata sulla carreggiata. In Sicilia è stato pubblicato il libro Lo specchio dei forti di Alberto Bilardo. L'opera, presentata in Piazzetta Bagnasco, è un racconto autobiografico che attraverso versi e fotografie affronta il tema della disabilità e l'importanza di perseguire i propri sogni. Per lo sport, il nuovo Catania di Emilio Longo sta definendo la propria identità tattica in vista della stagione. Il tecnico sta lavorando su un sistema di gioco che prevede il passaggio dal classico 4-3-3 a un 4-2-3-1, una soluzione pensata per garantire alla squadra una maggiore presenza offensiva e una gestione più efficace degli spazi in campo. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
3: Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
4: Daniele De Martino, dimmelo tu.
6: Con il cuore non bisogna mai giocare, perché non è giusto calpestare i sentimenti di chi veramente ti può amare. Sei capace per farla felice di regalare tutto te stesso, ma poi ti rendi conto che se l'amore non è ricambiato, allora è stato solamente tempo sprecato. E quindi è inutile piangere per lei, che in realtà non ti amerà mai.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella radio.
1: Summertime. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
2: Basta tu guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta tu incontrare per due minuti e ma basta capire in mezzo dita. Ma basta che ti vedi che sono contenta. Una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. Ad uno pensa che si innamora di me.
3: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contento. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che...

ma basta che ti faccia un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bella, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta da pensare a caramelle sulla che tu riesco a pazzire.

0: Maria Nazionale, ottobre del 43.
1: Settembre del 43. Napoli, con un'immaginaria penna, bagnando il pennino nel sangue, scrive la pagina più bella della sua storia. Lo scugnizzo, senza conoscere la parola guerra, iniziò la guerra. Si arma, si porta in prima linea e combatte. E muore per liberare la sua Napoli. Ottobre del 43. Con l'occupazione delle truppe alleate, Napoli scrive la pagina più brutta della sua storia. Fame, miseria, disoccupazione.

0: canzoni napoletane.
1: Emiliana Cantone, Te penso ancora.
2: Ma che scena, nata lacrima, carezza, faccia mia stasera.

passato un altro treno. Io mi sono misalito.

dobbiamo credere a chi sta vita nata da te. Senza paura, stringi il pugno e guarda innanzi. Perché? Perché veramente se non te ne va a te, stivo c'è a parte te, non bozza mai niente.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Gianni Fiorellino, auguri, fragolina.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Gigi D'Alessio, compagnia mia.

mezza ancora. E sto male che non sa c'è dove stai e che fai. Se scino tu solo a fare spese, state a corto mezza vita. Come fa fredda stasera? Non devo sti leggere che prendi subito la freddura. E se stai malata, chiede una pacienza sta vicino a te come facevi io. Come sono scemo che ti voglio bene ancora. Tu scrivo sempre pure in te canzone. T'ha scattato pure un regalo per Natale. Come se tu stessi ancora qua.

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Bella Radio, la tua bella

0: Mario Forte. A domani, amore mio.
1: Mi dicesse mille cose, ma stasera giuro non riesco a parlare. Tengo cuore che mi sbaglio.

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Gaetano Rizzo o film E chi sta amore.
1: Dopo tanto tempo ancora eccoci qua, per esempio prima volta insieme a te, per esempio primo giorno quando ci siamo incontrati.

0: inferno, ma ci sono tutto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Maria Nazionale, solo una voce.

Tu e io, è la solita storia di sempre. Tu che fai l'incazzata per tutto il giorno. Ti chiedo cos'è ma mi rispondi niente. Ed è un casino a volte. Non so proprio che cosa c'è in mente.

0: Rico Femiano, l'amore o sape fa.
1: Potessa parlare fino all'infinito di, ma non potessa mai capire che sì per me. Pure l'ha già saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo

0: bella radio.
1: Salvo Veneziano, gelosa è chi sta amore.

0: Quando ho dato giurato, non c'è una cosa buona che ne falassa. Ti ricordo, o diceva sempre tu. Ma amore vero, nemmeno Dio mi può cancellare. Poi non passa pure una di 100 anni. Vita mia, io ti aspetto sempre qua.
1: Stanotte, voglio aspettare stanotte.

0: Natale Galletta. Addio amore.
1: Dentro me conserverò per sempre il tuo sorriso.

0: Stefania Lai e Toto Fabiani, sempre.
1: Uno come me che ti porta, pensi c'è buono. Meglio si malasse e mette fine a sta pazzia. Che una storia complicata destinata poi a finire. Ma non è una novità perché si sapeva già. È la legge degli amanti che la dà un po' durò. Perché fino a quando la gente resta preda dell'ignoranza, non può vivere st'amore con questa eterna latitanza. Che papà se ne avrei per avere la certezza, per godere di una storia che nemmeno va a partire, ma che non avrei fornuto.

a gelosia ci risentimento. Quando colpisce non ti fa avere più niente. E se perdi nel sticore sente sempre più dolore. Ma i pettici tengo vero, e con me cagna pensiero.

canzoni napoletane. Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: Nello amato, sì, tutto cose.
1: Quanto tempo che è passato, ma tu non ci mai cagnata, sei bellissima. Tutti e due siamo cresciuti, non ci siamo mai stanchi.